Di lungti khaan gato yin, sema naan ki lingi tsui ki nyansi lo tharin za nyimi ki lerim tsu bakti ki chayi. Singi lingi di tsu ki tharin ki lerim di na sha tu towi ki sun lo sema naan shi sun ki kama yishi, kama yongzin ta ro tsui sun ki naan le. Tizan di nyan le.